0: chiamatemi Esterichio.
1: Una ormai grande presenza musicale, è stato un successo, Elio Battaglia e Paulinha, só Deus. 10 minuti non si parla intanto di notizie internazionali, però già famoso vir tambagni, Gison Furtado e Tanifica, Mina di Magna.